sus una cresia, rizzo su presa seria. Sarpestar de campagna, fatta in armonia, torrana impacchezzente e a stringa in compagnia. In tottus a

0: Victoria.
1: Victoria.
0: Victoria.
1: Victoria.
0: Victoria.
1: Victoria.
0: Victoria.
1: Victoria.
0: Victoria.